0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Chi era Pablo in camera?
2: Allora tu lo sapevi se ne andava in casa? Perché quella no?
3: Esatto.
2: Lo sapevi che ci voleva la disfatta?
4: Hola, ¿qué tal? Oh.

Foto, pelo menos. Se der vídeo,

0: Piano. Guarda, muovetevi!
1: Sì, l'ha messo dove non poteva.
0: agora cosa abituale.
1: Ma secondo te se è una cosa facile i pescatori non pescavano qua?
2: Ma perché loro fanno... Marco arriva qua papà. Marco
3: arriva qua papà. Quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
4: Dario, non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo bella.
4: Non camminare vicino a te.
5: Yeah.

好的，我再管。

0: خيتي وقتي
1: Luana, what's in the

Ha ha ha!

Ha ha ha!

Yeah.

Ghost. Ow.

Happy birthday.

35. And I felt awful.

Oh, sorry, 49.95. Sorry.

Oh.

I'm going to wait for this to crack it.

Yeah, 5 minutes time.

Cara, tudo bem?

Ellos también se incluyeron.

0: sabar, En.
1: Jujur, sabar.
2: Okay. Thank you so much.
1: Sabar.

0: jujur, sabar.
1: Thank you.

0: llegar.
1: Ya, ya, pati.

Beautiful.

Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

0: Puppy.
1: Jujur, sabar.

0: Quanto mais?
1: Chuchu, sabar.
2: Pasar. Ya, ya. Kasih.
3: Pasar.
4: Pasar.

0: Angel! Alex!
1: I love it. I own black. It's so close.

0: Jujur sabar.
1: Jujur sabar.
0: Jujur sabar.

Thank you.

jujur sabar.

0: Ladepauze. 50 mm. Uur 15.
1: Ik sta zelf op de grond.

0: Então, e a partir disso? Nice some day, Dishonk.
1: What?
0: Dishonk.

Off. There you go.

Thank you.

Phoenix Smith, you're. Huh? It's a Phoenix Smith.

Yeah, we're doing good, isn't it?